0: Die Uhr tickt Richtung nächste Stunde und wir natürlich mit. Gleich geht's weiter mit frischen Themen, guter Musik und allem, was dazu gehört. Ich bin Inia Kulik und ihr hört Radio Mittelwiese.
1: L'acqua dentro di me invecchia e diventa vino, è il ciclo della vita che sempre si risolve, piove, precipita. Il Padre Eterno è una bibita. Era più facile per un eremita mantenere una dieta sana nell'ere di ieri con l'acqua piovana da bere. Io ci provo ora, ma i prodotti saltano fuori direttamente dalla tele.

cielo di purezza. L'ho cacciato via. La verità, se la vuoi spiegare, allora è una bugia. Mio nonno urlava, capelli ricci, pensieri strani. Però poi ci giocava con le ciocche tra le mani. Così ho imparato che valgono lo stesso i baci dopo il decesso, i matrimoni al cesso. Perché anche non credere è una chiesa, è credere, sì. Però non